come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie. Mi

rispetto e che va così si perde un po' sperduto sul serio l'accetto quando non se ne va.